mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: chiude il flight case di Jerry. Beppe Martire.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: presenta Flight Case.
1: We're going to dance and have some fun. 1, 2, 3.

0: Melody.
1: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Archimede.
1: Revox, la notte da sentire.

Senti la notte. Vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachimele.

0: 5 e 3 minuti.
1: Revox, il bobinato di Ritmo 80. Revox, solo funky, solo disco music.

0: Revox.
1: No. Sono le 6
2: e 2 minuti.
3: Ritmo 80 Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di lunedì ancora piuttosto instabile al nord, dove transita il fronte più attivo. Avremo occasioni rovesce e temporali fin dal mattino, soprattutto tra Levante Ligure, Alta Toscana, a ridosso dei rilievi alpini e prealpini. In giornata poi tornano a formarsi anche temporali sulle pianure in transito da ovest verso est, che saranno più attivi e intensi in serata tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al centro-sud più asciutto, anche se con qualche piovasco tra mattina e pomeriggio, specialmente sulle aree tirreniche e lungo la dorsale appenninica. Temperature in aumento, specie al centro-sud, per la presenza di venti meridionali. Le massime potranno anche superare i 24-25 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
1: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: che siete all'ascolto di questa bellissima radio che è Ritmo 80, no, ho un appello da farvi.
1: Un appello?
0: Attenzione, attenzione.
1: Perché un appello?
0: Perché mi servirebbe. Sì.
1: Allora, sono un po' di giorni che fai delle richieste particolari. Cosa ti serve?
0: Niente, devo fare.
1: Cosa ti manca?
0: Fare
1: cosa
0: non hai? Daniel Jenkins.
1: Ok, aspetta, no. Cosa ti manca? Cosa non hai? Cos'è che insegui se non lo sai?
0: Non ha sentito.
1: No, è
0: Holy Avenger.
1: Sì, esatto.
0: Allora, invece, così.
1: È la palla che insegui. Okay. Non
0: amici, ascolta, mi servirebbe.
1: Se riuscite,
0: Se riuscite.
1: Tempo alla trasmissione. Non più tardi. Perché dopo noi andiamo via.
0: Avete presente quei barattoli del detersivo di una volta tondi?
1: I Dash!
0: Sì, Dash, Lanza, quelli
1: Lanza,
0: tondi.
1: Quelli tondi. Che dopo mettevo i mattoncini di vetro.
0: Esatto, mi servono di quelli.
1: Mi faccio trovare.
0: Se avete a casa, dove cazzo lo butto? Lo lasciate qua in radio.
1: A chi?
0: A Daniel.
1: A Daniel Jack. Cioè, esatto. Voi arrivate lì praticamente. Sì. Quando c'è Dani, cosa fate?
0: Tornate, lui.
1: Scusa! E c'ho il bidone, quello da tondo!
0: Lui fa.
1: Non lo fa così, Dani, dai! Vabbè, dai!
0: Senti, lascia.
1: Allora, no, questo era
2: un cretino.
1: Era Dani. Allora, grazie naturalmente a Dani per la collaborazione. Se trovate questa cosa, inviatecela, ma intanto rimanete con noi perché comincia Good Morning Forever Young.
0: Via!

0: Socio,
1: vai, questo è uno dei miei momenti preferiti, cioè? Perché lui non le manda di
0: rispondere. No, lui no.
1: Io sono molto diplomatico, ti dico la verità, cioè mi faccio dei problemi anche quando devo dire le cose, faccio fatica.
0: Anche per dire un etto di prosciutto. Poi fai un etto e 20, cosa faccio? Lui ci guarda in giro, è tutto rosso.
1: Sì, esatto. Però lui invece riesce a dirle le cose, ma soprattutto c'è sempre qualcuno che ha qualcosa da dire su Antonio Locascio.
0: C'è sempre gli haters.
1: Gli haters, sentiamo.
2: Cioè, ve lo giuro, no, non passa una giornata, non passa un giorno che io non apro i social
1: e cosa
2: e
1: c'è?
2: Trovo i messaggi, ma con tutti questi tatuaggi, ma con tutti questi tatuaggi addosso, sì, come farai?
1: Come
2: quando sarai vecchio?
1: Quando sarai
2: con tutti questi tatuaggi addosso, come farai fra 10 anni?
1: Sì.
2: Ma con tutti questi tatuaggi, mamma mia, ma come farai da vecchio? Ma io dico una cosa, no?
1: Dimmi.
2: Con tutti questi tatuaggi da vecchio sarò un vecchio con tutti i tatuaggi. Non cazzo sta lo problema, primo. Secondo, ma fatevela voi una domanda. Voi da vecchi vi siete mai chiesti quanto vi brucerà il c***o a forza di farvi i c***i di quell'altri? Ve lo siete mai domandato?
1: Sì.
0: È una metafora.
1: Non è una metafora. Secondo te se l'hai presa?
0: No, però è rimasto tranquillo, e indifferente, devo dire, gli haters. E così, con parole povere, diciamo, ma di denso e importante significato, il nostro Antonio Locascio è arrivato
1: al dritto
0: al dunque.
1: E anche dritto proprio.
0: Dritto per dritto.

0: se la chiavò.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: piace questa sigla, noi entriamo ufficialmente alla scoperta dei due segni fortunati di oggi. Marchino, eccoci.
1: Sono qua. Allora, amici, oggi per voi, anzi ieri per voi, ho letto gli orari di Flixbus.
0: Flixbus.
1: Si presente quello, quello che
0: messaggio promozionale,
1: quello, dove parte, no? Cioè, non so, Napoli, Milano,
0: quindi
1: due ore,
0: dei,
1: non so
0: che, come dei collegamenti astrali,
1: esatto,
0: no? Con le stelle,
1: esatto,
0: uno più uno più due.
1: Esatto.
0: Ma tu anche sulla faccia,
1: ho messo due giorni, due ore e mezzo ieri per venire fuori.
0: Però sai l'orario Milano-Bologna?
1: Sì, esatto, era parte da Piazza

0: annunzio sì, a alle... Milano alle 6 e okay. un quarto.
1: Quindi vedete, cioè,
0: alle non... 6 e... se arrivate alle 6 e 16 lui partito.
1: Sì, okay,
0: costa 9,90 euro. Allora, in piedi.
1: In piedi.
0: Allora, Leone
1: è il segno fortunato con questi incastri.
0: Esatto.
1: Vai,
0: Siete ruggenti.
1: Bravo.
0: Grazie.
1: Guarda, dopo questo potremmo anche non dire il secondo. Invece no, lo diciamo.
0: Cari amici nati, sotto il segno del rotolo moschicida. È presente qual è? Sì. Ok?
1: Perché esiste.
0: Esiste.
1: Vai.
0: Si compra anche.
1: Sì, no,
0: okay,
1: certo. No,
0: ok, ma esiste anche il segno. Sì.
1: Vai.
0: Voi state lontano da chi vi sembra appiccicoso, perché appiccicosi voi, appiccicosi loro,
1: certo.
0: È un macello. E con questo salutiamo.
1: A domani.
2: Good morning, Forever Young.

0: eccoci qui ancora una volta a parlare di superpoteri, di qualcosa.
1: Ma chi siamo noi?
0: Siamo i Marchini,
1: con la K.
0: Vi stiamo proponendo questa cosa
1: diversa.
0: Diteci, raccontateci qualcosa che è facile per voi, ma difficile per gli altri.
2: Ma gli altri chi?
0: Hai rotto il cazzo!
2: Gli altri chi? È difficile cosa? Cosa difficile?
0: Dopo un po' hai rotto il cazzo. Torniamo.
1: Però a un certo punto, cioè, hai capito qual è il tuo superpotere, no?
3: Allora Sabri. Il mio superpotere che non ha nessuno, insomma, dai, sarà un po' impossibile. Però diciamo, però, dai, che superpotere che penso di avere. E ho sempre avuto la forza di rialzarmi. Quello che secondo me ho più di tutti è che becco le bugie. Anche se una persona la conosco poco, se mi sta dicendo una cavolata me ne accorgo subito. E quindi occio burdel, occio che vi sgamo, occio!
0: Sabrina, sei bellissima.
1: No, ci sgamma, scusa. Non dovevi dire.
4: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marchini.

0: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti.
1: Perché se non Dighi, non ci credi.
0: Hai tempo.

0: Amici?
1: Sì.
2: No, amici, dicevo loro, non a te.
1: Ah, no, no, no.
0: Grazie.
1: Prego. Cosa volevi dire? Che siamo arrivati al termine della prima ora, che forse noi adesso facciamo una piccola pausa.
2: Sì.
1: Che poi ripartiamo con un'altra ora.
2: Ascolta, amico, ho finito i soldi, mi fai il capo.
1: Noi torniamo tra poco.
3: Sono le 7.

0: Rock, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Risposta inappropriata. Donald Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta americana per porre fine alla guerra. Richiesta eccessiva, fa sapere Teheran. La controproposta della Repubblica Islamica include la fine della guerra anche in Libano, il rinvio di ogni trattativa sul nucleare. Inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi presto a Mosca per continuare il dialogo, lo annuncia il Cremlino. Intanto sia Mosca che Kiev si sono scambiate reciproche accuse di violazione della tregua di 3 giorni iniziata lo scorso 9 maggio. All'aeroporto di Tenerife proseguono i rimpatri dei passeggeri della nave da crociera per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus, finora evacuate 94 persone. In isolamento un francese che presenta sintomi dell'infezione, l'OMS rassicura non è un altro Covid, di rischio antivirus basso. Disagio in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra, fasce di garanzia tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. ITA Airways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli. A 2 giornate dal termine della Serie A crolla il Milan a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2, rossoneri raggiunti al quarto posto della Roma che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa, è in coda successo della speranza per la Cremonese e stasera Napoli-Bologna. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Cadere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Trovati qui Good Morning Forever Young, ritmo 80, è cominciata una nuova ora, però dobbiamo un po' rilassarci perché pensiamo a quelli che in questo momento sono lì, nel letto.
1: Pensiamoli.
0: Pensiamoli. Pensati?
1: Pensati.
0: Ok, e cosa diresti?
1: Ma io se fossi nel letto e mi chiamassero per alzarmi,
0: sì,
1: direi guarda, altri 5 minuti, però 5 minuti diversi.
0: Diversi, non con la musica a palla. Creiamo la giusta atmosfera, spegniamo le luci.
1: Vabbè,
0: ecco, però non vedo niente adesso.
1: Vabbè, non però qui, era metaforico. Era... E cazzo che è in regia, però c'è tutto quello che diciamo pari.
0: Allora, scusate. Quindi creiamo l'atmosfera perché sta arrivando il lentazzo. I prossimi minuti sono dedicati a voi che siete ancora a letto per rigirarvi dall'altra parte. E guarda caso, questo spazio si chiama

0: Ecco, cosa
1: volevo
0: c'è?
1: Fare una barzelletta io.
0: Anche tu?
1: Sì.
0: Perché?
1: Perché volevo salutare tutti quelli che in questo momento lavorano al comune.
0: E quindi?
1: Il comune, qualsiasi comune. Vi racconto questa barza.
0: Aspetta un attimo, ci vuole anche il sottofondo.
1: Va, venuti in mente così.
0: Vai!
1: Comune.
0: Sì.
1: Comune di una qualsiasi città, uffici comunali.
0: Sì.
1: Siamo il pomeriggio.
0: Ok.
1: Arriva uno.
0: Ok.
1: E vede che è chiuso.
0: Sì. Vabbè.
1: Si guarda un po' in giro, passa un'altra persona e gli chiede:
0: sì.
1: Mi scusi, ma il comune oggi pomeriggio non lavorano? E il tipo gli risponde: guardi, il pomeriggio è chiuso,
0: sì.
1: È la mattina che non lavorano.
2: Good morning, forever young.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: Houston, Houston, abbiamo un problema.
1: Quale?
0: Corona, dov'è che sei?
1: Sono qui, ma sono ritornato in Good Morning Forever Young insieme a Marchini con la K per lanciare la nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci dei

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Lunedì 11 maggio 2026, 131esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Fabio.
2: Aspetta, buon consiglio per ragazze adolescenti figli.
3: Andare in discoteca con lo sguardo da serpente.

0: Chi è nato oggi?
1: L'11 maggio 1904 a Figueres, Catalogna, Spagna, nasce Salvador Dalì.
2: No, scusi signora, lei dove va?
1: Dalì.
0: Le frasi del cinema.
3: Che lavoro schifoso. Potrebbe essere peggio.
2: E come?
3: Potrebbe piovere.

0: proverbio.
1: L'acqua fa meno fatica a scendere per un miglio che a salire per un centimetro.
2: A me, ma pare una strunza.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: Marco Corona e Marchino, quando c'è questo sottofondo si parla di informazione, delle cose che magari vi siete persi in rete, online, sui vari quotidiani, e che Marchino ritaglia anche proprio sul cellulare.
1: Sì, proprio taglio il cellulare. Livorno.
0: Livorno.
1: Livorno. Livorno.
0: Sì, dov'è Livorno? In Toscana.
1: In Toscana, Livorno, il marito non vuole fare sesso.
0: Come?
1: E lei chiama la polizia.
0: Oh.
1: La donna infuriata con il convivente è tornata a casa dopo un mese nel suo paese d'origine, ha iniziato a gridare accusandolo di avere un amante.
0: Ah, cioè quindi dici, cioè se non voleva fare è perché aveva già mangiato. Molte volte dicono così, no?
1: Quindi lei ha chiamato la polizia.
0: Ah, che cosa? Cioè quando chiami la polizia, ma cosa dici? Scusi, mio marito,
1: non vuole fare l'amore.
0: Fare l'amore. Vabbè. Signora, cosa allora, posso dire?
1: Allora, a parte che se tutti noi uomini dovessimo chiamare la polizia
0: per tutte le volte
1: per ogni volta che qualcuno non ci dice
0: è per quello che abbiamo letto la notizia, perché noi ci fa strano.
1: Noi ci fa strano, cioè io starei sempre col telefono in mano a chiamare la polizia, i vigili del fuoco, l'ambulanza, chiunque.
0: Noi siamo sempre pronti.
1: Noi siamo pronti. Cioè,
0: anche la guardia forestale, se lei non si è fatta la ceretta,
1: esatto,
0: capito?
1: Invece no, così poi adesso non abbiamo le foto dei due protagonisti, pace.
0: Esatto, però insomma,
1: però io voglio salutare i poliziotti, tanta solidarietà
0: davvero per il vostro lavoro anche di questo tipo.
1: Invece allora, un pupazzo a forma di cane in vendita nelle catene di alcuni supermercati.
0: Sì.
1: E voi direte chi?
0: Vabbè, cosa c'è il pupazzo?
1: Allora, questo pupazzo, ha una tasca.
0: Sì, una tasca.
1: Una tasca nella pancia. Okay?
0: Ok.
1: E dalla pancia gli esce un osso.
0: Un osso. Allora cosa c'è?
1: Ora prendete un osso.
0: Sì.
1: Ok. Immaginate come è fatto un osso.
0: L'osso ha due, diciamo, protuberanze in fondo.
1: Esatto.
0: Dai due lati, però se ne vede solo uno.
1: Se ne vede solo. Allora, praticamente lo vogliono togliere perché se che
0: abbia
1: un pene che gli esce
0: infilato dalla parte opposta, no? Allora, che va a finire in giù.
1: Esatto, oppure potrebbe quella che fa Michelangelo lì con la
0: il
1: prepuzio.
0: Però guarda, ti dico, meglio il taschino davanti.
1: Esatto,
0: che
1: quello
0: dietro.
1: Però, siccome questo sono una persona molto
0: pratica,
1: verrà tolto dal supermercato, sicuramente perché è stato un po' disegnato male e ricorda questa cosa, sembra un porno, ecco.
0: Esatto. E quindi
1: compratelo, perché tra 6 mesi sto pupazzo varrà oro.
0: E che cazzo, compratelo
1: perché fate 20 soldi.
0: Ok, chiudiamo con l'ultima notizia, vediamo se la troviamo, perché ce ne
1: il
0: sono
1: padre
0: tanti. Sì.
1: Si chiama Giacomo Paoli.
0: Facciamo nome e cognome, però non ci inventiamo noi le cose.
1: No, questo arriva dal Corriere della Sera.
0: Corriere della Sera.
1: Andiamo a Firenze.
0: Ok,
1: allora un tipo si chiama Giacomo Paoli, sono andato in farmacia a prendere i farmaci per l'influenza di sua moglie, che si sentiva poco bene.
0: E
1: invece era incinta, aveva partorito.
0: Ma come? Lui non si è accorto di niente.
1: Lui non si è accorto di niente, neanche lei. Niente, sto poco bene, si vede anche dalla faccia, poveretta. Però niente,
0: pensava fosse influenza di chi?
1: Ma non lo so, però la gente
0: del postino che è passato prima
1: se ti accorgi che tua moglie è incinta, ma per favore,
0: esatto.
1: È influenza. La pancia così influenza è che rara forma di influenza è.
0: Ma sai, adesso bisogna stare attenti perché arriva l'australiana, arriva la spagnola, arriva
1: tutti
0: lo spagnolo,
1: tutte insieme.
2: Good morning, Forever Young.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31.

0: Sissip Aniston, Finally, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, alle Canarie, evacuate decine di passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera al centro di un'epidemia di antivirus, in isolamento un passeggero francese rimpatriato che presenta sintomi di contagio. Il servizio di Alessio Galea.
2: Si concluderanno in giornata a Tenerife le operazioni di sbarco e rimpatrio dei passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone di 19 diverse nazionalità. In isolamento un cittadino francese rientrato a Parigi che presenta sintomi dell'infezione. Completamente asintomatici ma in quarantena precauzionale, i quattro passeggeri residenti in Italia del volo KLM, a bordo del quale viaggiava una donna deceduta dopo aver contratto il virus. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso, ma il direttore generale dell'organizzazione Ghebreyesus avverte il protocollo antivirus attuato in America, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E proprio stamani il Dipartimento della Salute statunitense ha reso noto che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati è risultato leggermente positivo, un altro presenta sintomi lievi. La nave da crociera è arrivata ieri a Tenerife con a bordo 146 persone dopo che 3 persone sono morte a causa del virus e altre 8 si sono ammalate.
1: Non mi piace la loro lettera di risposta, è inappropriata. Il presidente americano Trump boccia la posizione dell'Iran sul memorandum per porre fine al conflitto. Iniziato a fine febbraio, per 47 anni, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. Se si parla di dialogo o negoziati non significa arrendersi, ma far valere i diritti del popolo iraniano e difendere con forza gli interessi nazionali, replica il presidente iraniano Pezeshkian. E ieri, al termine del Regina Coeli, Papa Leone XIV ha parlato della situazione nella regione del Sahel dopo i recenti attentati in Mali e Chad. Sentiamo il Papa.
3: Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
1: Pesanti disagi in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. I voli saranno garantiti solo tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Ita Airways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli, circa il 38% della propria operatività giornaliera, mentre altre compagnie stanno rimodulando i propri calendari. Emozioni e polemiche nella domenica di Serie A, giunta la terzultima giornata, sprofonda il Milan, Champions a rischio, a San Siro l'Atalanta vince 3-2, i rossoneri raggiunti al quarto posto dalla Roma che con lo stesso risultato vince tra i veleni a Parma, il Como è in Europa. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets a 2,50 €. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia.
9: Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: momento del disco Marchini.
1: Che succede?
2: Fermiamo la trasmissione di Marchini con la K perché abbiamo uno scoop. Solo noi ve lo possiamo dare. Anzi, facciamo la voce un po' più bassa.
3: Sì,
2: un po'
3: è proprio uno scoop scoop.
2: È un'esclusiva nostra. Abbiamo scoperto.
3: Ovviamente si scoppa.
2: Si scoppa all'interno del nostro programma.
3: Wow, un po' che non.
2: Si scoppa. Perché io voglio fare il serio?
3: Scusami.
2: Deve essere credibile e già capisco che siamo due cretini. Salve. Allora, noi abbiamo ricevuto un messaggio da una persona molto vicina a Cesare Cremonini.
3: Sì,
2: che praticamente sembra che fa
3: ballo
2: tutto bene.
3: Ballo.
2: Di balle ne dice.
3: No, Cesare Cremonini.
2: Cesare Cremonini sembra che abbia una liaison con la nota showgirl, cantante, due cose a caso,
3: sì?
2: Elettra Lamborghini.
3: Dino!
2: Sì, ci sono le prove. Cioè, addirittura in un locale si è seduta al piano e le ha dedicato una canzone.
3: E noi ce l'abbiamo.
4: Vorrei esaudire tutti i sogni tuoi.
2: Senti.
4: Vorrei.
2: Cosa vorresti?
4: Essere uno dei tuoi accappatori.
2: Sì?
4: Noi poi.
2: Così poi voi?
4: Ci incontriamo sempre negli spogliatoi.
2: È bella romantica, è bella questa.

0: vorrei,
1: sì.
0: direi che se cado tanto lì rimbalzerei.
1: Sì, esatto.
0: Vorrei
1: cosa?
0: Che tu venissi nella 3, 2, 6. Okay. Vorrei

0: te lo darei.
1: No, ma perché lui va nel frigo, cioè, e aiuta il momento del show cooking.
2: Cosa voleva dirci l'autore? L'artista.
1: L'autore, l'artista è Cesare Cremonini. Tanto dobbiamo parlare a bassa voce perché non vorrei.
2: Io
1: che
2: parlo come c***o mi pare, va bene? Quando sono in cattedra, sì, in questo momento.
1: In questo momento sei versione docente.
2: Esatto. Vai. Allora, no, comunque parlo un po' basso anche perché io sono basso.
1: Basso, quindi più alto di così. Allora, ha fatto la battuta da solo.
2: Sì, vero. Allora, cosa voleva dirci l'autore? L'autore in questo pezzo, in questa prosa.
1: Ma che prosa?
2: In questo testo.
1: Provaci forse.
2: Descrive
1: cosa?
2: Descrive questo,
1: l'innamoramento.
2: L'innamoramento. Quella sì. Fase dell'innamoramento quando proprio tu vuoi una cosa. Ma da qui tutto. Il titolo vorrei.
1: Sì, okay. Vorrei poi tutto, tra l'altro. Tutto. Non fai distinzioni.
2: Vuoi tutto. La vuoi sua tutto. Anima, il suo corpo, i suoi occhi verde smeraldo.
1: Il suo romanticismo.
2: Esatto, vuoi tutto.
1: Quindi lui incarnito.
2: Addirittura lui si medesima l'attore questo coso qua. L'autore.
1: Cesare Cremonini.
2: Sì, in oggetti. Gli oggetti inanimati
1: sì.
2: Che prendono un po' anche forma e vita. È questo che è il nascosto ricondito del testo. Non per esempio, niente. L'accappatoio. Prende vita l'accappatoio. Sì. Questo insulso. Questo inutile oggetto che sta
1: per me è inutile
2: lì.
1: Quello che stiamo facendo.
3: Non ho mica capito niente.
2: Neanch'io. Dico cose a caso. Cioè, comunque,
1: sta leggendo Freud. Cioè, abbiate pazienza. Era il nostro disco Marchini.
2: Se la vuole trombare, alla fine è questo.
1: Cioè, volevi arrivare lì. Good morning, forever young. Con Marco Corona e Marchini.

0: Vai.
1: La vita è come la fotografia.
0: Cioè?
1: Sono necessari i negativi per lo sviluppo. L'avete capita?
0: No.
1: Ciao Marchini!
2: I negativi per lo sviluppo.
3: Non lo so, ci penso due giorni, poi. Ciao, comunque.
0: Ciao
1: Marchini!
0: Ciao!
4: Good morning, Forever Young!

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo

0: sereno. E noi glieli rigiriamo.
1: Risponderemo.
0: C'è subito una domanda.
2: Siete amanti del buon cibo, degli sì? sognatori, amanti delle fiabe, ma non riuscite a mettere tutte le cose insieme? Vi aiuterò io a sognare. Ho la soluzione per voi.
0: Vai.
3: Risotto, speck e funghi porcini, sì, guardate qua, è che vero. Meraviglia. Sentite, immaginate, sognate la fiaba, tutti i maialini che correvano intorno qua. Ma poi hanno trovato il riso, inciampi e pam! I funghi porcini, cosa succede là? Zam con la faccia, dentro anche loro.
2: Vai.
3: Risotto, speck e funghi porcini. Che, ma imparate a sognare, imparate a sognare.
4: Good morning, forever young.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: anche il programma è saltato, come mai? Avevi la cuffia un po' alta, devi abbassare un po', guarda, quello è il pomello, okay, del volume. Okay, okay.
1: Allora sto cercando la mia parte.
0: Ah sì, perché è vero,
1: copione.
0: Perché Marchino ha detto faccio il programma solo se aspetta, c'è un copione.
1: Marchino si alza e va in bagno.
0: No, quella è la pausa. Questo cos'è? C'è un disegno.
1: Sono gatti per mia nipote.
2: Un copione.
0: Ma quanto è lungo questo copione?
1: Ah, qua, qua.
0: Qua chiusura.
1: Marchino si alza e va in bagno.
0: No, ma quello è sempre quello. Esatto. Allora, perché Marchino ha un problema di prostata. Cioè allora, c'è scritto.
1: Trova.
0: Scusate, adesso salutiamo.
1: Ciao, ascoltatori di Ritmo 80, benvenuti a questa nuova puntata. Questa
0: no,
1: Da non lo trovo,
0: faccio io, facciamo a.
1: Eppure, era qui.
0: Volevo dirvi che Ritmo 80 domani ci ospita ancora a partire dalle 6. Dalle 6 alle 9 torna Good Morning Forever Young con Marco Corona.
1: Trovato. E Marchino, grazie a tutti per l'ascolto. Domani, ciao, punto esclamativo 3 volte.
0: Come per dare più enfasi.
1: Esatto.
0: Bello.
1: È stato bene?
0: Sì, ok, è stato bene. Marchini, via.
3: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1986, haha, I've been losing you. Dal 1985, Ice House, No Promises. Dal 1984, Al Curley, Square Rooms.

nella prossima ora. E alle 9.30 Rit Parade con l'Elettrocita. Ritmo 80.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Si concluderanno in giornata all'aeroporto di Tenerife le operazioni di rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone su 147 di 19 diverse nazionalità. Positivo uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Anche un cittadino francese rientrato a Parigi presenta sintomi dell'infezione ed è stato posto in isolamento. E per motivi precauzionali si trovano in quarantena fiduciaria i quattro passeggeri residenti in Italia che hanno viaggiato a bordo del volo KLM, a bordo del quale è salita una donna morta per antivirus. Non è un altro Covid, rischio è basso, assicura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma il direttore generale Ghebreyesus, che si trova a Tenerife, avverte il protocollo antivirus attuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. Operazione contro la criminalità a Foggia, eseguite 18 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di diversi reati, tra cui estorsione con metodo mafioso. In manette anche due esponenti di spicco della malavita foggiana, accusati di un duplice omicidio avvenuto nel giugno 2017. Condizioni meteo previste in peggioramento su parte dell'Italia a causa del passaggio di una perturbazione atlantica. Secondo la Protezione Civile, previsti forti venti su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, allerta gialla per rischio temporali su gran parte della Lombardia e sulla Toscana settentrionale, oltre che su tutta l'Umbria. A due giornate dal termine della Serie A, crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2. Rossoneri raggiunti al quarto posto dalla Roma, che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa, in coda successo della speranza per la Cremonese. Stasera Napoli-Bologna. È tutto, a più tardi.
1: Ritmo 80. Sempre in forma.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
11: Kit, apri Ritmo 80.
12: Subito, Michael.
13: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
14: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
13: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
15: Ci puoi giurare.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Un viaggio incredibile, quello attraverso la grande musica degli anni 80, ci porta esattamente al mese di maggio del 1989, che sarà proprio il mese di cui ci occuperemo qui all'interno della nostra speciale Rit Parade. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida, amici Forever Young, e benvenuti su Ritmo 80. Sono pronto a presentarvi la...
0: Su Ritmo 80!
1: Un viaggio incredibile, quello attraverso la grande musica degli anni 80, ci porta esattamente al mese di maggio del 1989, che sarà proprio il mese di cui ci occuperemo qui all'interno della nostra speciale.

Siamo sul finire degli anni 80, esattamente nel mese di maggio del 1989, e i Roxette iniziavano la loro grande avventura musicale con questo motivo intitolato The Look, che abbiamo incontrato alla posizione numero 3. Ma attenzione, perché in seconda posizione, reduce dai grandi successi in collaborazione con i suoi Frankie Goes to Hollywood, incontriamo Holly Johnson con il motivo che si intitola Americanos.

in stile Miami Sound, un po' americano, un po' spagnolo. Fu un grande successo questo di Holly Johnson, intitolato Americanos, che oggi abbiamo incontrato alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade, quella del mese di maggio del 1989. Ma attenzione amici, perché a questo punto sono pronto a presentarvi la canzone regina della nostra Hit Parade. E proprio di una regina si tratta, con Like a Prayer al numero 1 della nostra Hit Parade nel mese di maggio del 1989, incontriamo Madonna.

0: Ed era Madonna con questo brano dal significato mistico ed interiore chiamato Like a Prayer a piazzarsi al vertice della Hit Parade del mese di maggio del 1989. Se avete voglia di riascoltarci, io vi ricordo il doppio appuntamento da non perdere ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Ma se siete un po' più pratici del digitale, vi ricordo la nostra pagina podcast sul sito ritmo80.it. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Vi aspetto qui alla prossima Hit Parade. Ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tassi, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2020.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80,
1: dal 1982, Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. Dal 1984, Tony Esposito, Kalimba de Luna.

0: Blockbuster Flash, The Message e Tullio De Piscopo, Andamento Lento.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi rimpatriate ieri da Tenerife dalla nave da crociera MV Ondius e risultata positiva all'antivirus. Lo riferisce il Ministero della Salute francese. Positivo anche uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Non è un altro Covid, il rischio è basso, rassicura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma il direttore generale Ghebreyesus avverte: il protocollo antivirus attuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E per motivi precauzionali si trovano in quarantena fiduciaria i 4 passeggeri rimpatriati in Italia completamente asintomatici che hanno viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna morta per l'antivirus. Nessun allarmismo, sottolinea il Dipartimento Prevenzione ed Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute. I 4 passeggeri sono 2 italiani e 2 persone di nazionalità straniera, di cui una risiede in Italia mentre l'altra è una turista. Risposta inappropriata. Donald Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta americana per porre fine alla guerra. Richieste eccessive, fa sapere Teheran. La controproposta della Repubblica Islamica include la fine della guerra anche in Libano e il rinvio di ogni trattativa sul dossier nucleare. La Knesset voterà oggi il disegno di legge presentato dal ministro della giustizia israeliano Yariv Levin per imporre la pena di morte e celebrare processi pubblici per i palestinesi coinvolti negli attentati del 7 ottobre 2023. Il testo è sostenuto sia dalla coalizione di ultradestra al governo che dall'opposizione. Tragedia ieri sera in zona Ostiense a Roma. 2 ragazzi italiani di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Le 2 vittime erano a bordo di 2 diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Prende quota l'ipotesi dello slittamento da domenica a lunedì prossimo per il derby Roma-Lazio a causa della concomitanza con la finale al Foro Italico degli internazionali di tennis. Insieme alla stracittadina si disputerebbero lunedì tutte le gare delle squadre che con i giallorossi sono in corsa per la Champions, vale a dire Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Parma-Como e in caso di KO stasera al Maradona anche Napoli-Pisa. L'informazione torna più tardi.
2: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresciallo, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Certo, la zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Lunedì 11 maggio 2026, 131esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Fabio.
6: Amici, dico, aspetta, aspetta, aspetta, uomo sega per ragazzi adolescenti figli.
7: Andai in discoteca con lo sguardo da serpente.

0: Chi è nato oggi?
1: L'11 maggio 1904 a Figueres, Catalogna, Spagna, nasce Salvador Dalì.
2: No, scusi signora, lei dove va?
1: Dalì.
0: Le frasi del cinema.
3: Che lavoro schifoso. Potrebbe essere peggio.
2: E come?
3: Potrebbe piovere.

0: Proverbio.
1: L'acqua fa meno fatica a scendere per un miglio che a salire per un centimetro.
2: A me, ma barra strunzata!
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: La tartaruga cammina piano piano. Messa la foresta, a un certo punto arrivano tre luma che gli fanno la rapina. Gli lavano tutto, soldi, oro, tutto quanto. Perché la tartaruga va al commissariato, entra per fare la denuncia, lo fanno mettere a sede, il commissario fa così. Ebbene, mi spieghi un po' com'è andata. La tartaruga fa: non so, è stato tutto così veloce.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non...
6: Sei info su deghi.it.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1983, David Bowie, Last Dance. Dal 1983, Curtis Blow, The Breaks.
2: Well, these are The Breaks. Break it up, break it up, break it up.

nella prossima ora. E alle 11.30 Kimmy Four con Marco Greco.

0: Drag Night, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Masterjack 90. La storia della Lex con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
12: Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
11: E nei weekend alle 20
12: in versione extended full show.
13: Masterjack.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate, ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro con Canva

0: bentornati.
1: Bentornati è molto antico come termine. Comunque ben ritrovati. Insomma, eccoci, ciao. Ciao, ciao, mi suona molto meglio. Sono Marco Greco, quello che deve presentarvi in questo momento quattro canzoni. Ma quattro canzoni mica qualsiasi. Quattro canzoni prese da quattro decenni diversi, dagli anni 60 agli anni 90. Pensa un po'. Oh, attenzione, questa è una canzone.

di The Red Bone è un grande successo di una band proprio nativa americana, si può dire così. Si va avanti perché vi faccio ascoltare un pezzo degli anni 80, praticamente, anche se parla dell'estate del 69. E sì, il pezzo è Summer of 69 di Brian.

0: tanta nostalgia per i pezzi così spensierati. Lucio Dalla, Attenti al Lupo, una metafora chiaramente sulla cautela nelle relazioni interpersonali e non solo, anche come dire, anche fisiche. In periodo, insomma, era quello nel quale ci avevamo messo un po' di ansia addosso, ansia sociale, ma lasciamo stare. Il 1990, con quella abbiamo concluso, con quella epoca abbiamo concluso, prima ancora un pezzo dell'84, prima ancora un pezzo del 73 e un altro a iniziare proprio del 1963. Come vedete, torna tutto, cioè dagli anni 60 agli anni 90, quattro decadi le abbiamo affrontate tutte. Va bene, con questo vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima. Ciao a tutti da Marco Greco.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 21.

dal 1983 U2, Sunday Bloody Sunday. Dal

0: ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniels Check.
1: Sono le 12.

0: Houston, don't leave me this way.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute d'Oltralpe, sono peggiorate. Individuate 22 persone con cui la donna è venuta in contatto. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, tra cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese e poi deceduta per il virus. Stanno bene, non presentano sintomi. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta basso, lo conferma il Ministero della Salute, che comunque sta predisponendo una circolare per dare regole comuni a regioni e uffici di frontiera. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta non mi piace è inappropriata, le parole del presidente americano. Sono in corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Con la mediazione americana, Kiev ha consegnato oggi a Mosca un elenco di 1000 nomi. Intanto il consigliere presidenziale russo Ushakov ha confermato che il Cremlino attende in tempi brevi gli inviati americani Witkoff e Kushner. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri sera in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.
2: E adesso le news regionali. A Bari, dopo 6 anni di stop, riapre la cardiochirurgia pediatrica al Giovanni XXIII. Eseguiti con successo i primi delicati interventi su due bambini di 6 e 7 anni per correggere rare malformazioni congenite. Un traguardo raggiunto dopo mesi di simulazioni e retraining del personale, che punta a cancellare i viaggi della speranza fuori regione. Per la direzione del policlinico si tratta di un primo passo per ricostruire un'attività stabile e strutturata al servizio delle famiglie pugliesi. Restiamo a Bari, dove 10 piccole e medie imprese di Puglia e Basilicata sono state protagoniste della 12ª tappa di Imprese Vincenti. Il programma premia le realtà capaci di crescere investendo su sostenibilità e capitale umano. Dalla nautica di Metagna alle tecnologie ambientali del Tarantino del Potentino, fino agli impianti industriali del Salento, storie di successo che trasformano welfare aziendale e transizione energetica in una marcia in più per competere sui mercati internazionali. Da Francesco Del Vento, lì dallo studio.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Cagare.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Pacheco, you're ready. Daniel's here. Master Jeff. Checco Corvace e Daniel Jack presentano
1: Master Check.
0: Master Check 90, l'enciclopedia della dance. Come on!
2: Eccoci qua pronti per una corta. Benvenuti, questo è Master Check 90 nell'appuntamento del
0: Master Check. Checco Corvace.

0: 14 in punto.
1: Io non capisco perché cerco sempre di tenere il banco su cui devo lavorare perfettamente in ordine, lo trovo sempre, lasciamo stare, dai, lasciamo stare. Buon pomeriggio da Sabino Pastore, un po' adirato, ma adesso mi passa presto perché la musica fa questo effetto a me come a voi, spero. Siete nel pomeriggio di Ritmo 80, con me c'è Davide Ferrarini come ogni giorno, tra parentesi, probabilmente lui è responsabile di questo guaio che è qui sul mio tavolo, e lasciamo perdere, ve l'ho già detto. Adesso iniziamo con Noelia, il disco è Candela.

proposito di Fly Project, non so a voi, ma a me ricorda una spiaggia, cioè nel senso lo vedo perfettamente in un happy hour sulla spiaggia, gente in costume che balla e suda e il DJ che è sempre privilegiato perché è l'unico che ha l'ombrellone, nel senso almeno una capannina o qualcosa che gli possa fare ombra, anche perché sta, virgolette, lavorando in questo caso. Fly Project, musica, adesso io.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

voi ascoltate oggi questo Move Your Body di FS65 e magari lo trovate un po' vuoto, capito? Cioè scarno, però vi posso assicurare che in quel periodo funzionava, anzi la gente saltellava e cantava con il disco Move Your Body, Come On Everybody, Move Your Body e cose di questo tipo. FS65, adesso questo che sta arrivando è di Typical. Un giorno dobbiamo fare un'ora solo di Typical, cioè dalle 14 alle 15 li suoniamo tutti perché sono tutti belli. Questo in particolare si chiama Music Is My Life.

Qualche tempo fa ho visto un filmato, un'intervista a Max Pezzali, che chiaramente è quello che è rimasto degli 883, che raccontava com'è nata questa remix di Molella di Nella Notte, fatta velocemente perché tra l'altro i suoni sono rubacchiati da altri dischi, però funzionava, ragazzine vestite da modella, tacchi a spillo e sguardo da star, non male. L'abbiamo riascoltato oggi nel pomeriggio di Ritmo 80, i ballatissimi.

Gala la conoscete tutti, ma tutti, perché ha attraversato gli anni 90 e l'ha fatto anche bene. Questa è Coming to My Life, questo è il pomeriggio di Ritmo 80. Voi siete ovviamente sempre Forever Young. Gala la conoscete tutti, ma tutti, perché ha attraversato

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione info su skoda-auto.it.

E poi a un certo punto arrivò Robert Miles, che riuscì a mettere insieme due cose apparentemente inconciliabili, cioè un beat a 137-138 al minuto, no? Parlo di BPM ovviamente, e una melodia quasi da lentone di fine serata quando si usavano, no? Troppo sognante, troppo bella. Il risultato è questa Children che abbiamo riascoltato oggi e che è un classico ancora oggi, appunto, a distanza di tanti tanti anni. Ora Network, il disco è Passion.

0: la nostra amica Corona, che abbiamo avuto anche recentemente su un palco, e devo dire sempre la solita professionista, nel senso che quando è salito sul palco la gente ballava da impazzire. Anche questo che è uno dei suoi successi del 95, che si chiama ovviamente Baby Baby. Se volete continuare ad ascoltare il Ritmo 80, io ve lo consiglio, perché tutto il resto del pomeriggio e della serata sarà imperdibile. Lo so già perché ho già dato uno sguardo a quello che succederà. Se poi volete riascoltare noi, ci sono sempre le nostre podcastette, le trovate sul sito ritmo80.it, con 80 ovviamente scritto in cifre. Per il momento da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto, a domani, ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1987 Genesis, Invisible Touch. Dal 1987 Level 42, Lessons in Love. Dal 1981 The Rolling Stones, Start Me Up. Questi ed altri straordinari dischi

0: Project, Eye in the Sky, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Pasilda. Io sono Pasilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Pasilda, la classic house.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna...

Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1987, Depeche Mode, Never Let Me Down Again. Dal 1983, Yes, Owner of a Lonely Heart. Dal 1984, My

0: avete ascoltato Chaka Khan, I Feel For You e ABBA, The Winner Takes It All.
1: Ben trovati da Daniele Ubaldi. Nell'isola di Tenerife, nelle Canarie, le autorità spagnole hanno quasi ultimato le operazioni di sbarco di tutti i passeggeri della nave MV Ondius, dove è scoppiato un focolaio di antivirus. Oltre 90 le persone rimpatriate in 19 paesi di origine. Tra loro due positivi, un americano e un francese, che secondo il Ministero della Salute francese è in gravi condizioni. In Italia rimangono senza sintomi le 4 persone monitorate in isolamento dopo il breve contatto con la passeggera del volo deceduta. Una delle 4 persone si trova a Firenze. Il governatore toscano Giani rassicura sullo stato di salute della donna e dichiara: non possiamo e non dobbiamo assecondare un clima che porti all'eccessiva preoccupazione da parte della popolazione. Medio Oriente, muro di Trump, la risposta di Teheran, che sostanzialmente rigetta la proposta americana con un pacchetto negoziale di altro tenore. Torna a impennare la quotazione di gas e petrolio, quest'ultimo vicino ai $100 al barile. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano, 3 morti nelle ultime ore, si teme però un bilancio peggiore per l'abbattimento di edifici residenziali. Intanto il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani in Cisgiordania, respinta nuovamente l'ipotesi di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti illegali nel West Bank. A opporsi a misure più incisive contro lo Stato ebraico sono stati finora in particolare Germania e Italia. Scade oggi il cessate il fuoco con l'Ucraina proclamato da Mosca in vista della festa della vittoria sul nazifascismo celebrata nel fine settimana, ma si discute di una possibile apertura di colloqui di pace prospettata dallo stesso Putin. Berlino rigetta la sua ipotesi di utilizzare come mediatore l'ex cancelliere tedesco Schröder. Il presidente ucraino Zelensky incontra i mediatori statunitensi e parla di discussioni in corso sul formato dei possibili negoziati. La Serbia si candida ad ospitarli. Coltivare l'ascolto e il dubbio, che è anche ingrediente fondamentale della democrazia. Così esorta il presidente della Repubblica Mattarella, che stamane al Politecnico di Milano è intervenuto alla Fondazione Renzo Piano in una lezione tenuta dal senatore decano degli architetti italiani con un gruppo di studenti.
2: E adesso le news regionali. L'assessore alle politiche giovanili dell'Emilia Romagna, Giovanni Paglia, annuncia la copertura totale delle borse di studio per l'anno accademico in corso. Un investimento record da 160 milioni di euro permetterà a 29.000 studenti di ricevere l'importo spettante entro una settimana. Decisivo l'accordo con gli Atenei per evitare il rischio di idonei non beneficiari. Sul fronte alloggi, la regione promette 600 nuovi posti letto entro l'anno prossimo, ma lancia un monito al governo. Servono certezze finanziarie nazionali dopo il PNRR. Sempre per l'Emilia-Romagna, a Bologna, scatta la sfida contro le barriere dei locali. Il comune lancia la campagna entrata libera per eliminare ogni ostacolo superiore a 2,5 cm e permettere così l'accesso ai diversamente abili nei locali pubblici. L'approccio sarà graduale. Fino a febbraio 2027 spazio a sensibilizzazione e incentivi fiscali con esenzioni su tare e occupazione del suolo per chi si adegua. Dopo quella data al via le sanzioni. L'obiettivo è garantire che aperto al pubblico significhi davvero aperto a tutti. Da Francesco Del Vento, lì allo studio.
1: Serie A, Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata di Serie A al Maradona. I partenopei intendono blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Con una vittoria la squadra di Conte staccherebbe il pass aritmetico. Calcio d'inizio alle 20:45 ed è tutto a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Git, apri Ritmo 80.
9: Subito, Michael.
10: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
11: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
10: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
11: Ci puoi giurare.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il palapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Florida. La classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ma eccoci qua ben pronti, entriamo di brutto negli anni 80, esattamente nel mese di maggio del 1980 per inaugurare la nostra Rhythm Parade. Ancora una volta un saluto a tutti quanti voi, amici Forever Young dalle Leprocida, e benvenuti qui su Rhythm 80. Cominciamo subito la nostra classifica con la posizione numero 3, occupata da Sheila B. Devotion. È il momento di Spacer.

delle ultime grandi produzioni per Sheila e i suoi B-Devotion. Si intitola La Spacer e l'abbiamo incontrata al numero 3 della Hit Parade del mese di maggio del 1980. E in pieni anni 80 ci sono anche loro, i Neck, il motivo rock forse più famoso di quel periodo. Si chiama My Sharona.

Gli esperti musicali dell'epoca avevano pronosticato per loro un futuro come i nuovi Beatles, ma tutto questo assolutamente non è successo. Dei Neck si sono perse le tracce, ma non di questa meravigliosa canzone che si chiama My Sharona, che abbiamo ritrovato al numero 2 della nostra Hit Parade, quella del mese di maggio del 1980. Ma attenzione, perché in vetta alla nostra classifica ci sono i Buggles, e il motivo ovviamente è quello che si intitola Video Killed the Radio Star. I heard you.

0: Rivers a dominare la Hit Parade del mese di maggio del 1980 con Video Kill the Radio Star. Amici Forever Young, io per il momento mi fermo qui, ma ci ritroviamo ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 per il consueto appuntamento con la nostra classifica. Sono ben 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1988, Inner City, Good Life. Dal 1986, MC Michael G and DJ Sven, Holiday Rap.
1: We are going on a summer holiday, if you want to go, you're Sven. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right?
0: Dal 1990, Tears for Fears, Advice for the Young and Heart.
2: Advice for the young and heart, soon we will be older.
0: Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi, nella prossima ora. E alle 17.30 ti sblocco un ricordo con Tommy Venturini.
3: Ritmo 80.
4: Sono le 17.

0: di ora.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets a 2,50 €. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il papà, Dio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90. Con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Amici di Ritmo 80, ciao a tutti, bentrovati. Nuovo appuntamento con Ti sblocco un ricordo. E anche per oggi siamo pronti per tornare indietro nel tempo, quando i nostri idoli, i nostri eroi, non erano gli influencer, erano fatti di plastica, piccoli giocattoli con i quali eravamo convinti di poter conquistare il mondo. Subito un disco e poi il protagonista sarà lui.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Quando internet ancora non c'era e nemmeno gli influencer ai quali ispirarsi, quali erano i nostri idoli? I nostri miti erano diversi, li potevi toccare, erano di plastica. Il nostro campione era Big Jim, imbattibile, atletico e sempre pronto all'avventura. Perché mentre Ken portava Barbie a delle noiose cene di gala, Big Jim affrontava pericoli, esplorava terre selvagge e salvava il mondo.
2: Con Big Jim si vola di avventura in avventura. È un pilota eccezionale, può intervenire negli incendi, si impegna in salvataggi spericolati. Big Jim non teme il rischio.
1: Rispetto a Ken era più forte, più coraggioso, più agile con le sue articolazioni super flessibili e aveva una montagna di accessori fichissimi. La Jeep verde militare con ruote giganti e una mitragliatrice sul collo.
2: Eccezionale, può intervenire negli incendi, si impegna in salvataggi spericolati. Big Jim non teme il rischio.
1: Rispetto a Ken era più forte, più coraggioso, più agile con le sue articolazioni super flessibili e aveva una montagna di accessori fichissimi. La Jeep verde militare con ruote giganti.

0: c'era Big Jim agente segreto, sempre in completo elegante, un po' stile James Bond, Big Jim cowboy, con cappello, cinturone e stivali, Big Jim pescatore, con tanto di canna da pesca e pesciolini finti, e anche Big Jim dottore, con giacca bianca e stetoscopio.
1: Big Jim sempre più veloce, eccolo arrivare con la sua nuova potente moto d'azione comando, super aerodinamica, cofano frontale, due potenti mitragliatrici.
0: Ogni giorno era un'avventura diversa con Big Jim. Lo potevi far combattere con dei dinosauri di gomma, dei robot di latta, contro mostri inventati o salvare delle Barbie in pericolo. Niente poteva fermarlo, con un sorriso smagliante e una posa davvero duro. Altro che influencer, Big Jim è stato l'eroe che ha salvato la nostra infanzia.
2: Ti sblocco un ricordo.
3: The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Odino dice che ci sarà un barbaro che compirà vendetta sui romani. E sarà chiamato il flagello di Dio. Attila.
2: Attila, il fratello di Dio.
1: Il flagello di Dio.
3: Se siete degli amanti del filone comico demenziale degli anni Ottanta, non potete non ricordare di Attila Flagello di Dio con Diego Abbattantuono.
4: Oh, ma passo io? Non cresce più l'erba, caro!
3: È un Attila diverso, però, non ha nulla a che vedere con il mitico condottiero ed è circondato da un gruppo di seguaci altrettanto imbranati.
5: Perché non posso essere io, Lore?
4: Pensa, Lore, mi devi sfidare a che mi sfidi?
5: Io ti sfido alla zampa di ferro.
4: Viva Roma!
6: A Roma!
7: A Roma!
3: Il suo sogno è arrivare a Roma, ma nel suo viaggio preferisce fermarsi ogni 5 minuti per una birra, una salsiccia o una rissa da osteria. Ogni battuta è una coltellata alla grammatica, ma nonostante tutto, molte di queste sono rimaste nella storia.
4: Non so venuto parlare via al suolo! Vogliava un diacolo! Basta che mi fate venire dentro un attimo nel castello, magari troviamo pure una bella osteria, facciamolo dentro un attimo, eh?
6: Scemo! Scemo!
4: Scemo, a me che dolore è?
3: Vi ricorderete che nel film c'è anche Rita Rusic, l'ex moglie di Vittorio Cecchigori. Molti però non sanno che quando il film uscì in VHS era praticamente introvabile. Pare che infatti fosse stato ritirato dal mercato dallo stesso Vittorio Cecchigori, che non apprezzava particolarmente le scene sexy della moglie.
5: Ma tu come ti chiami?
4: Attila!
5: Come?
4: Attila!
5: Come?
4: Che sei sorto? Ah, come atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia, I come ir di Dio, L come lago di sangue e A come adesso venga e ti sfascia le corna.
3: Attila Flagello di Dio fu un flop al cinema, anche se poi è stato rivalutato successivamente. E infatti se ne parli con le persone trovi sicuramente qualcuno che lo conosce e ride, anche se dentro magari un po' si vergogna.
8: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel

0: Il pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1980 Sheila & B. Devotion, Spacer. Dal 1983

dal 1985. Propaganda P-Machinery. Alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio Forever Young.

0: Avete ascoltato Sade, Smooth Operator e Mango, Mona Lisa.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Stasera Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata di Serie A. Se i rossoblù non hanno più nulla da chiedere al campionato, gli azzurri intendono blindare la qualificazione alla prossima Champions League, che sarebbe aritmetica in caso di successo. Alla vigilia non ha parlato Conte, lo ha fatto invece Italiano, che allontana le preoccupazioni sul suo futuro.
2: No, per me è sbagliato, perché ci sono ancora queste tre partite. Se distogliamo il focus da quello che è la partita, si sbaglia. Abbiamo fatto solamente quello che è la preparazione a questa partita, fatta nel modo in cui pensiamo doveva essere fatto, e noi vogliamo cercare di fare una grande gara.
1: Calcio d'inizio ore 20:45. Nel frattempo si infiamma la corsa Champions. Continua la crisi del Milan, chiamato a raccogliere i pezzi dopo la sconfitta per 3-2 in casa contro l'Atalanta. Prima della sfida di San Siro c'è tempo al Tardini di un botta e risposta a distanza tra gli allenatori di Parma e Roma, protagoniste di un pirotecnico 2-3 non privo di polemiche. Al 93esimo i Ducali comandano per 2-1. Subito dopo Rensch rimette tutto in parità tra le polemiche dei parmensi, che avrebbero voluto un tocco di mano di Mancini. A tempo scaduto, calcio di rigore per la Roma, concesso da Chiffi dopo revisione al VAR. Sul dischetto non sbaglia l'implacabile Malen, che manda in paradiso i tifosi giallorossi. Così Questa e Gasperini.
3: C'è rammarico per il risultato, dello stesso modo tanto orgoglio. L'intervallo 0-1, pareggi, vai a vincerla. Oggi non siamo riusciti, noi proviamo a essere sempre rispettosi, onesti. Quando ci sono delle polemiche e non sono vere, come il giorno di Napoli, proviamo immediatamente a chiuderle, ma quando c'è tanta ovvietà non parlerò io, parlano i fatti, l'ho visto tutto lo stadio, tutta l'Italia.
4: Vabbè, ci sono le immagini, quindi ha ragione Carlos, le vedrà tutta Italia. E quindi mi sembrano tutte molto evidenti.
1: Nel frattempo il Como, anch'esso in piena bagarre, con la vittoria sul Verona festeggia la qualificazione matematica in Europa. Intanto scelto il direttore di gara della finale di Coppa Italia. Ad arbitrare Lazio-Inter di mercoledì sera sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Prima del fischio d'inizio sarà invece Neck a intonare il canto degli italiani, con l'accompagnamento della banda musicale della Guardia di Finanza. In chiusura l'Atletica torna allo show del Golden Gala, con oltre 80 vincitori di medaglie globali che si sfideranno all'Olimpico di Roma nella serata del 4 giugno. Tanti gli azzurri protagonisti, tra cui Nadia Battocletti, Mattia Furlani e Marcel Jacobs, il quale commenta: gareggiare in casa mi dà una responsabilità in più, non penso agli avversari ma solo a mettermi sui blocchi. È tutto dallo sport.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
11: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
12: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasa erba.
13: Prenditi un Sunseeker.
11: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
12: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: No, troppo vecchia. Questa assolutamente no, troppo nuova. Troppo anni 90. Troppo anni 80. Questa
18: Questa è la radio giusta. L'unica radio con la formula segreta. 70-80-90. Un pizzico di 2000, un tocco di dischi di ora. Buon umore a volontà e l'additivo segreto.
19: Additivo segreto.
18: Ritmo 80. La formula segreta? Ce l'abbiamo solo noi. È segreta.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
2: più gonfia?
1: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paghimele.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1987, Breakfast Club, Never Be The Same. Dal 1983, Bananarama, Nana Hehe. Dal 1984, Bronski Beat, Why. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Jack. Ritmo 80,
1: 80. Sono le 19 e un minuto.

0: Mix Clock hai ascoltato New Order, Blue Monday e Umberto Tozzi, Notte Rosa.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Cagare!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterjack 90 dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterjack 90.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Ricky.
1: Ancora un altro pezzo, poi sarà pura energia 90 con Masterchef su Ritmo 80.
0: Sì, ma quanti giri? Ritmo 80.
2: Due, siamo io e lui, dietro non c'è.
0: Un fiorino.

0: Checco Corvace e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Eccoci qua pronti per un altro Master Check 90. Welcome everybody, staremo insieme un quarto d'ora più o meno anche quest'oggi. Il tempo di ascoltare un sacco di bella musica dei 90s. Cominciamo subito con un pezzo.
3: Sai che l'ho detta proprio tutta ad un fiato?
2: E cominciamo con lui, Guru Josh, Infinity. Nell'originale Infinity del 90, che non è quella che ha rifatto nei primi del 2000-2007 per essere precisi. Poi forse ce n'è stata un'altra del 98. Comunque questa qua è la prima, Guru Josh, Infinity. Che questo l'ha campato 14 anni su un pezzo, 15, 17.
4: Tutto questo per essere precisi, hai detto 12 date diverse.

0: Josh Infinity del 90, 90's, time for the guru. Ma va fanguro. Era Guru Josh, adesso arriva Double D con Don't You Feel del 91. Minchia, sta puntata vecchia però, cioè proprio vecchia.
1: Qual è Don't You Feel? Don't You Feel.

0: Abbiamo chiuso con Bunny Stingley con Get Up Everybody nella Musti Mix del 97.
1: Com'è che faceva invece Get Up?
2: Come on, Get Up Everybody!
1: Come on, get up! Ho capito.
0: Byron Stingley con Get Up Everybody, Get Up Everybody nella Musti Mix del 97. È stato veramente bello star con voi anche quest'oggi. Vi ricordo che intanto è possibile, vi ricordo intanto che, se vogliamo coniugarla proprio giusta, che è possibile.
3: This is Al Jazeera.
0: Vi ricordo che potete visitarci sulla nostra fanpage ufficiale. Vi ricordo che potete visitarci sulla nostra fanpage ufficiale. Per informazioni la nostra email è checkocorrace77, l'anno di nascita, @gmail.com. Ciao.
4: Mastercheck 90. Con Checco Corvace e Daniel Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette. Ciao.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al convieneate.it.

0: 20. In punto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora un po' di instabilità al nord con acquazzoni e temporali che localmente potranno essere anche intense accompagnate da grandine, soprattutto tra Lombardia e Triveneto, tenderanno poi ad esaurirsi a partire da ovest. Meglio al centro-sud, dove avremo condizioni stabili, asciutte anche nella giornata di martedì, al più qualche annuvolamento lungo la dorsale appenninica al mattino anche sulle aree tirreniche. Migliora martedì comunque anche al nord, un po' di residuo variabilità interesserà ancora l'estremo nord-est e l'alto Adriatico con qualche locale piovasco a carattere sparso. Temperature senza particolari variazioni, lieve calo le minime. Al nord le massime stabili o in aumento con valori generalmente compresi tra 22 e 27 gradi su gran parte d'Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento. In aumento.
1: Radio Ritmo 80 manda.
0: I rimandati.
1: I rimandati.
0: Il meno bello.

0: Cini con la K.
1: Ci presentiamo. Sono Marco. No, aspetta. Te sei Marco Corona.
0: Sì, e tu sei.
1: Io sono Marchino.
0: Marchino, okay, no, va. Però adesso, a parte questa indecisione, penso che ci abbiate già riconosciuti, perché molte volte il format, cioè si capisce subito dalla voce,
1: sì,
0: dei conduttori.
1: Che sei quello, impostato, quello bravo.
0: E tu sei quello bello. E quindi.
1: Quello bello che dice le cazzate.
2: Sì. Ciao Corona, ciao Marchino, ogni giorno faccio l'aperitivo con voi.
3: No. Levamo Iervino.
1: Esatto. Amici, parliamo adesso di un problema che c'è adesso.
0: Cioè?
1: Le allergie.
0: Allergia. C'è la sigla.
1: Allora, perché? Praticamente c'è un tot di persone, anche molte all'ascolto, che hanno questo problema con le allergie.
0: E quali sono i rossi? Il naso che cola continuamente.
1: Quindi vai a fare l'esamino del sangue e ti dicono cosa sei allergico.
0: Certo. E ti dà una mano, perché se sei allergico alle graminacee cerchi di evitare.
1: Cioè non vai nei campi del grano. Non vai a correre in un campo di grano, per dire.
2: Spiegatemelo.
1: No, è così. Se ti dà fastidio, che ne so, la betulla.
0: Io ce l'ho a casa la betulla. C'è un comodino di betulla, va bene?
1: Non lo prendi la betulla.
0: Perché no, se stai lì vicino.
1: I pioppi.
0: Oh, ecco, quello sì.
1: I cipressi.
0: I pioppi l'hai già detto.
1: Hai detto.
0: Okay. Ma hai detto la betulla?
1: La betulla. La gramigna.
2: Tutto a posto.
0: Non è tutto a posto.
1: Perché? In questo elenco.
0: Sì, di allergie.
1: A casa c'ho tutto il foglio. Lo volevo portare.
0: Perché non l'hai portato?
1: Quella che abita con me, metto, lascialo, se lo perdi. Ok?
0: Ah, quindi tu mi stai dicendo che quella che stai per dirmi di allergia
1: non è la mia.
0: Non è la tua, ma è di casa.
1: Ok, allora la signora.
0: Sì, ti salutiamo.
1: Ciao. È allergica alla forfora di cane.
0: Ora, non prendi in giro. Mi prendi in giro.
1: Se vedi se fuori allergico a quello che abita con te. Allergico al cane.
0: Sì.
1: Al gatto. No? Forfora di cane. Adesso voi, io ho un cane bianco, ditemi come cazzo faccio a sapere se ha la forfora. Lo prendo e lo scuoto. Prendo in braccio e lo sbatto.
0: È presente per le palle di Natale. Se fa così.
1: Lo scuoto e poi lo metto contro luce, vedo se c'è della polvere, quella è la forfora di cane.
0: Di cane. Ma voi siete allergici a qualcosa?
1: Sono allergico alle stronzate.
0: Ecco, allora non ci ascolta più.
4: I rimandati. La compilation della gang di Ritmo 80.

0: il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Rimandiamo i ballatissimi di Ritmo 80. Il pomeriggio dei Forever Young con Sabino Pastore e Davide Ferrarini.

disco davvero complesso nel suo sviluppo, provo a fare la voce da critico musicale, quello serio. In realtà, quando Todd Terry stava cercando di fare questo, dallo studio passava un pianista, l'hanno impiegato per fare la parte di pianoforte ed è uscita fuori questa Keep on Jumping che abbiamo riascoltato oggi pomeriggio qui su Ritmo 80. Ora c'è Barbara Tucker, Beautiful People.

0: mandati. Tornano tra poco.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affa-

0: rimandato.
1: Rimandiamo
2: su Petta
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
3: Lunedì 11 maggio 2026, 131esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Fabio.
4: Amici, aspetta, aspetta, aspetta, uomo sega per ragazze adolescenti fighe.
5: Andai in discoteca con lo sguardo da serpente.

0: Chi è nato oggi?
1: L'11 maggio 1904 a Figueres, Catalogna, Spagna, nasce Salvador Dalì.
2: No, scusi signora, lei dove va?
1: Dalì.
0: Le frasi del cinema.
3: Che lavoro schifoso. Potrebbe essere peggio.
2: E come?
3: Potrebbe piovere.

0: proverbio.
1: L'acqua fa meno fatica a scendere per un miglio che a salire per un centimetro.
2: A me, ma pare una strunzata.
3: Ritmo 80 manda
0: i rimandati,
3: il meno peggio
0: di quello che abbiamo già mandato.

0: alberghi appoggiati sul mare, se li fuma, cacchio. Le hall degli alberghi, aspetta che c'è un po' di legno per le balle. Che se fumava il mondo in camozzi, mamma mia. Here comes the upstepper da 95. E poi dopo, insomma, dopo il fumosissimo in, anzi, era in camozzi.
1: Vabbè,
2: manca la in
1: camozzi.
3: Bravo.

0: peggio di Ritmo 80.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood.

0: mixato più lungo di tanto.
1: Disco Mix. Disco Mix.
0: In console. Disco Mix.
1: Daniel's Jack.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
3: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

su Ritmo 80, Flight Case, la collezione di vinili di Daniele Petronelli. Don't let people...

0: Case di Daniele Petronelli. I Jerry.
1: Stanco delle solite storie? Segui Ritmo 80 su Instagram ed entra nel mondo dei Forever Young. Vivi la radio da dentro, con tutti i ricordi e le curiosità degli anni 70, 80, 90. Ritmo 80, tutta un'altra storia.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo